90 dai W. Nel 1993 i più attenti se lo ricordavano. Al numero 8 ci togliamo i vestiti, associata spesso agli spogliarelli Hot Stuff, o meglio a Full Monty, più

La base di Miami di Will Smith. Anche questa 97, cioè Will Smith, questa è uscita nel 79. Oh, sono state riprese tutte quante. Spacer. Sheila and the Be Devotion. Nel 2001 diventata Crying at the Discotheque. O forse nel 2000. Vabbè, dai, giù di lì. Al numero 4 hanno venduto un milione di copie Chic. Entriamo sul podio. Number 3. Medaglia di bronzo, guanto bianco alla Michael Jackson. Don't stop till you get enough. E al numero uno chi ci sarà? Aspetta, c'è prima lei. C'è prima Boogie Wonderland. Earth, Wind and Fire. Disco music a palla in questo reel. Number one.

Better Off Alone. Meravigliosa. E anche Loving Times di Web. Sono 25 anni che mi fa venire la pelle d'oca sto disco qui. Bellissimo. Uno da cantare. Prezioso. Tell Me Why.